Parlo, un sorriso, rido di me e dei miei desideri, rinchiusi in una gabbia affollata di ieri. Rido di me.